Hola Lily, se hanno in dalla rua bengira tu telefone ba familia, collega cabello sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

Ok, quello che si è rotto di me che musica, comprimici domi, musica, comprimici domi. La rita bana tu co, se no, lo minuto, se non resti nida, lo minuto non lo resti in half, poi quello che si è rotto di me che cuore di dom, stay tuned, hella, la fate stay di tiam frequenza radio liberdari, balla su musica, rico su musica, la rita bossa la cara su musica, ruma mi pronto di fresca musica, ba collega si da cello. E beh, non so fate niente, bossa di contatto, numero di contatto, ma cane san, hito hito lima hat, lima rua hat, sia no hito lima lima rua idenin tolu tolu no numero rua mesti atin dito bosa re kontaktu balorong oh ini niang kata haluha kontaktu mai ito barang ata musika yane kalbari niang honia titlu oni ok universo neonishtu.

Okay, musica birba odo kusia, ma biona domin sin fatin hu hao. Nebe domin ne, sila do na fatin det, ya, nebe importante ma kai te ha komitmen tu det. Musica ne lori ta bona tu kus no resen ida 5 minutu hat no resen tolu, basir nebe ma kai gore de down stay tu ne la. Fatin stay det yam ne frekensia radio liberdadi, baleri kus ta bosir ne musica. Kari ta bosir ha kare kus musica, dedike musica roma. Ihne aura pronto di offrire musica by the boss ira hodo a che ter filo fale mai le lio serne be mai che compagni hela i ha che la stream ira di libertà di ninia de der di che de te boss ira hodo stay tune ricosta boss serne musica dedica musica roma aura pronto di offrire musica ba serne be mai che agora de dao halala serne attività di de romani che de ne No, buona attividade da te bot si rahoto e sintonizza diak e da dera kumane ki da ne ya. Bele mo su contacto ma e numero contacto ma kanesa hitu hitu lima hat lima rua hat si ya. No, hitu lima lima rua e da ne tolo tolo. Musica rua ne maka, ok, numero rua ne mese atende te bot si rini contacto balorum ohin ni ya. Bele contacto ma ya. Ita basor okay, ita baran nata musik ini, musi kalbari ni ni yang honya titlo, okay, honya titlo Helena, okay, sorry, klamar ni ni yang.

Hola Lily, se hanno in dalla rua bengirata telefone va famiglia, collega ka velo sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

Ita gusto halimar games? Top up voce game agora fasilitan li HusiGames.tl. Ita ni jona jogos favorito. Husi Diamond Mobile Legend, Diamond Free Fire, Husi PUBG, no voce games sila selutan, ototo ihadet games.tl. Fasil, lais no siguro. Top up voce games? Kita haluan visita games.tl.

Non li fa le tan, chi li fa le tan se ne ha commentari ma ne. Sironelli, due tigri in buona mano, giro quello per pensare se Dudu Gulala ne abbiamo confuso in prenda una, per pensare niente. Usi Evo ne mano, giro quello li fanno per Martin Lainiato o Antanda e Domin Falinei. Mi sono magria, tanto mi vuoi stare a me niente, please, la belle pa. Ah, che mamma bonita lo, se hi, mamma. Usi una mamma vene, che tal vediamo, e buona notte, mamma. Fui le fuon ballo, mai le fuon ballo, mai haunia, mai luxira, e sabe, ne bema cavora, hengi la bis a tu batili. Oh, bis agora, la calam si, Diak neve teker bai ta bocir ho, to espera ka ta bocir ho tine viaje, lilo ihe kalene, lau koni sao neve mak diak, tama to kapital. Neve tir fel mai ta inteletan fel mensajem balu ta, na, Be abinha mãe, be. Oi, música, cerimônia, abinha mãe. Ok. Oi, em Loron Domingo, por carene, oi, em Loron Domingo. Ai, né, a cane que é uma barra. Amão, chama, oi, em Loron Domingo. Ok. Oi, em Loron, Oi, em Loron Domingo, por carene, a cane que é uma barra. Nossa. Ehi, sta con la dia qua domi, ma ne sa ne una ne, sta con la dia, ma un po' domi ne. Ne me chiama dian, se caro, se ma ne me chiama dian. Se quando dobbiamo la ia, giombro di ecliu, la liga na mor, bot na mor, la dia chi dan. Alluita fuan canek de, se tamane basira maxira atene domin carik, favori dan, akmate klai. Ah, kena mas live le ta music ke ta okay. Es tre. Stock, okay, stock on you. Oh, wait. O si se, okay, dia kursi da bin. Kursi da mutu ko be. Mutu ko be, tre. Tinggal kenangan. Ne music ni aluati Asi prepare la bin, mai musica ida bin inti de ne ha precisa prepara la e se kare kala kare buka jitu sa par prepara ti lai ga. Ni beg na mora o in lorong lori ba uma kira sne par la bel hak ni close ha. Tamane bachena ka lau domi kono hetan se sempre vittima le ba domi. Quando hetan e mai dia quando firma lon are lori malo ba uma la lika limar. Atun ne la bele sofretan ba domi. Par belak mate. Mam itu beluri emam bawa emam sakarak lagi ke emas si emam sakarak lagi ke emane komitmen dia lawasan emam seprontu lagi ke emala prontkar kita tu beri ke mat luri lurinya bayi tene umah kala beli ke mam. Okay sip ikut staka programa bawa ni emam maris. Ihi. Mana mam tu kalau muzik emam emam turun elam mam ni alian okay. Lauri ne ba uma turak mate ki hau lau na fati hehe. Eu zironi dia bona di mam, fone di kli fon ruma ma ba beni ne bema kwa in halotina. Ia parabens bani ha, vida naru bani ha. God bless you ba zirotri me kwa in halotina serne. Na li falita oki sips, oki sips. Pronti ma un dia che lei tu della fele musica ida mai ami ne bema crona hela ma un yele ngusi ma des okay usi dona okay usi sem lei

Adili, se hanno in dalla rua ben girato telefone va famiglia, collega cabello sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entra numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entra numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.